Sono bene che sento di me. Sentiamo la radio. Puesta en esta bandera.